0: guarire nel mese, se mi ci ho detto.
1: No,
0: les enfants, tu les as laissés à qui?
1: Hein?
0: Tu as laissé tes enfants à qui?